Batho ba ipea monyetleng wa ho hapa 5000 rand le di Weet-Bix sa selemo kaofela ka Weet-Bix Breakfast Club. Ka hore bolela ha bonolo fela, ka moo ba qhobang maphelo a bona lehlanahlaneng la hoseng, le ho qetella tsatsi la bona ba ntse ba le morolo. Romela voice note ho kenela Weet-Bix, tsela ya ho qala tsatsi la hao, ho na le melawana le dipehelo.

letjha, mme re re ho letlobo le letjha, emang ka maoto, le itshupe hore ka hara matjhaba a lefatshe, le teng, mme le na le bokgoni. Lesedi FM, le keteka dilemo tse 50 ho tloha ka la 16 June 1976, ke molelwa.

0: Mesong ha di tshoha di kalaneng le veli moloi le se FM.
1: Now this one goes out to all the beautiful lovers.

Batho ba ipea monyetleng wa ho hapa 5000 rand le di Weet-Bix sa selemo kaofela ka Weet-Bix Breakfast Club. Ka hore bolela ha bonolo fela, ka moo ba qhobang maphelo a bona lehlanahlaneng la hoseng, le ho qetella tsatsi la bona ba ntse ba le morolo. Romela voice note ho kenela Weet-Bix, tsela ya ho qala tsatsi la hao, ho na le melawana le dipehelo.

0: Batho ba ipea monyetleng wa ho hapa 5000 rand le di Weet-Bix sa selemo kaofela ka Weet-Bix Breakfast Club. Ka hore bolela ha bonolo fela, ka moo ba qhobang maphelo a bona lehlanahlaneng la hoseng, le ho qetella tsatsi la bona ba ntse ba le morolo. Romela voice note ho kenela. Weet-Bix, tsela ya ho qala tsatsi la hao, ho na le melawana le dipehelo.
1: Makumane, ka mantswe wa Mofokeng. Harabeke ka hora ya bohlano, ho fihla ka hora ya botshelela hoseng. Ho lesedi FM fela.

0: ditaba tsena tsa go ra ya botshelela di felela mona boela ba mo ditaba tse dinga ga o ra e tlabeile ya bosupa thakgoga breakfast show
1: dirrage ka lenaneo le o beyang sehlohlolong lena ke lenaneo la o seng la thakgoga moo mafolofolo a bonagalang ka dinako tsotlhe.

Batho ba ipea monyetleng wa ho hapa 5000 rand le di Weet-Bix sa selemo kaofela ka Weet-Bix Breakfast Club. Ka hore bolela ha bonolo fela, ka moo ba qhobang maphelo a bona lehlanahlaneng la hoseng, le ho qetella tsatsi la bona ba ntse ba le morolo. Romela voice note ho kenela Weet-Bix, tsela ya ho qala tsatsi la hao, ho na le melawana le dipehelo.

Batho ba ipea monyetleng wa ho hapa 5000 rand le di Weet-Bix sa selemo kaofela ka Weet-Bix Breakfast Club. Ka hore bolela ha bonolo fela, ka moo ba qhobang maphelo a bona lehlanahlaneng la hoseng, le ho qetella tsatsi la bona ba ntse ba le morolo. Romela voice note ho kenela Weet-Bix, tsela ya ho qala tsatsi la hao, ho na le melawana le dipehelo.

Borwa Botjhabela ho Gauteng, moo ho renang kgutso. Lesedi FM le fumaneha ho 87.7 kapa kena ho SABC Plus app. Ke molelwa.

Siamo adesso che le serie FM Magic System, che le pito la se troppa premia Gao. Però non roba palette mai esatto per sognare le serie FM. Are Rhythm of Love, Amagama, Yonetti le pile casupta, le snetemba. Sabato sera le serie FM, Antonio Matora, chi ha proberi, non sabato sera le serie SABC, zia Timo Haladi, o balata bazzena.

Batho ba ipea monyetleng wa ho hapa 5000 rand le di Weet-Bix sa selemo kaofela ka Weet-Bix Breakfast Club. Ka hore bolela ha bonolo fela, ka moo ba qhobang maphelo a bona lehlanahlaneng la hoseng, le ho qetella tsatsi la bona ba ntse ba le morolo. Romela voice note ho kenela Weet-Bix, tsela ya ho qala tsatsi la hao, ho na le melawana le dipehelo.

0: Batho ba ipea monyetleng wa ho hapa 5000 rand le di Weet-Bix sa selemo kaofela ka Weet-Bix Breakfast Club. Ka hore bolela ha bonolo fela, ka moo ba qhobang maphelo a bona lehlanahlaneng la hoseng, le ho qetella tsatsi la bona ba ntse ba le morolo. Romela voice note ho kenela Weet-Bix, tsela ya ho qala tsatsi la hao, ho na le melawana le dipehelo.
1: O mametse tholwana moletsane lenaneong la itlhabolle.

Dumelang, dumelang metswalle ya ka e kgabane. Ke boetse ke a le amohela lenaneo le monatenate la bana la Tsohang, leo re le tlisetswang ka motlotlo ke SABC Education mmoho le Lesedi FM. Pale ya rona ya kajeno ke e bitswang Lerato ya sa ratweng. Metswalle, pele re tswelang pele ka lenaneo la rona, a ke re emeng ka maoto re tjeke mmoho ha pina ena e ntse e lla.

0: taba tsena tsa hore ya leshome di fella mona boela mamela taba tse ding ha hore tla be ya leshome le motso mongwe o di balula ke ntsane rantwa
1: re keteka kgwedi ya batjha mme re re go le tlobo le letjha emang ka maoto le itshupe gore ka ra matšhaba a lefatshe le teng mme le na le bokgoni lesedi FM le keteka dilemo tse 50 go tloga ka la 16 June 1976 ke molelwa.

Batho ba ipea monyetleng wa ho hapa 5000 rand le di Weet-Bix sa selemo kaofela ka Weet-Bix Breakfast Club. Ka hore bolela ha bonolo fela, ka moo ba qhobang maphelo a bona lehlanahlaneng la hoseng, le ho qetella tsatsi la bona ba ntse ba le morolo. Romela voice note ho kenela Weet-Bix, tsela ya ho qala tsatsi la hao, ho na le melawana le dipehelo.

0: Clientele e mwana ho sireletsa le ba lapa la hao. Di funeral dignity plan tsa rona di thusitse ma Afrika Borwa ho boloka beng ka ona ka seriti dilemong tse fetang 30. E re ro pepeletso e tlotlang bophelo ba hao le ba beng ka wena. Re lefa ho rentse 24 mme o tla fumana double accident cover ka Clientele funeral plan. Di plan tsa rona di tekwe tlase etsa kgetho e tshwanetseng tlhoko tsa hao. Enke kajeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo. SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
1: Pretoria Tswana. Listen Fito ke lesedi FM le khubula 88.4 ka ba ho SABC Plus app. Ke molemo.

ke lebuile ha holo Thulo Baby mamedi ho fela ho le jwalo lenano le kenang ha jwale ke lenano la ditaba la imatlafatse ho le sedi FM SABC News re kemetse ha re kgethe nku ka pere empapele ho mo re fetela ho ntsane rantwa hore balla ditaba tsa hora ya le shomela metse meeting.

0: Dida ba tsena tsa hora ya le shumile metso medhi tsona di fella mona tsetla tela tsena eta ba tsa hora ya pele ke nga di thapotsena ke di busetsa ho wena ke di bone le moifo ke tsiwe.
1: Ke le buile ha holo ntsane rantwa ka hore balla ditabatso tsa hora ya le shemele metse medi mamidi ho fela le jwalo lena no le ke nang ha jwale ke lena no la ditabala imatlafatse ho le sedi FM ka jeno ke la bobedi go de odimo ya phubjane hlola fela matsatsi a mashome a mararo selemo ke se odimo sa ketetse pedi mashome a mabedi le metso tsiletseng mo hlophisi wa lona ke morapedi segwane me ra tekhniki wa rona ya re laolelang gaso ho etsa bonnete ba hore tsena tsohle di fihla wena ntle le tshitiso ya letho ke Stanley Motsathebe re ballwa ditaba tsa hora le hora ke ntsane rantwa la ka lebitso ke di bone matshela dula le rona tsatsing la kajeno me hara dintlhagolo tsa letsatsi la kajeno re fumana hore mehwanto e kgahlano le melata e senang ditokomane e ntse e tsahala ho phatlalla le Afrika Borwa kajeno hore ke di feng tsa morao re tlofa tsa morao rao tsentseng di etsahala me ho tlwa ha holonyane tsatsing la kajeno re hatela pele ka ditaba tsa rona tse itlhommeng pele ke tse kumang ha mohatsa e mong wa bora dipolotiki ba hlaeletseng ka mahetla masepaleng wa Mangau Metro a lletswe ke ditshepe mmoho le batho ba bang ba mashome a mabedi le metsorobong hoseng hona bona ho tlalehwa ba sa ikamahanya le melawana ya bofalle hara tseding. Ho utlwa ka tsa morao re se re na le kwano le mosebetsi mmoho le rona ya beileng tlhaena leihlo kwano Bloemfontein e leng Makgala Maseteng. Makgala kgotso wa moetswe lenanong la imatlafatse.
2: A ke o dumedise mmoho le mmamedi.
1: Nna o ka re netefaletsa ho tshwarwa ha batho ba mashome a mabedi le metsorobong tikolohong ya Mangau Metro hoseng kajeno. Diqoso kgahlano le bona ke difeng le hore bona ke bomang.
2: Ere se ke tle ke tse jono ke nete fatse hore batho ba mashuma ba dile metse robong ba tswere ona mona Bloemfontein ne ke ba fumaneng setheng sa mo ho robalwang teng ka mo guest housing mona Bloemfontein ho tsore ba mashuma ba dile metse mashuma a mabedile metse robedi ne wa bo le mashuma ba dile metse robong ke e e leng monga sebaka seo ke yena eo re reng ke yena mohatsa wa e mong wa boradipolitiki ba hlaheletseng mona masepaleng wa Mangau Metro. Fela ke hlalose hape hore ha se bona fela batho ba tshwerweng ka hare ho

a simo he motse motle hante fela metsotso ke mashomo mabedi le metso robonga wo a pele ho ra ya pele ha u dumedisang ka tseno ke thuso motaunga ke dinyana la taule di phaka phaka mamariele wa di jabatho fa tla bo sang China so tshabea botho ntsa tauma sapoka machale a khale le ntse ntau banna a ipuruma makwala a tete makama le ndropetsa banna di otlana bo patapata khotso mo mamedi motle ha ke tsama ke le monke tsama le thabanga wa ha mo robane me he wena mo mamedi motle ei ei ke bona ba eti kwano tsatsin lena ha ke ba bona bana o tshe ba ituta ke bana ba le ndikolong khotso mo mamedi motle ai hai

0: kena ke TLB to haka pele buya le kheka morao a re tsa jona mantlo tla la bhlano 326 and a ke drive time e tu kamalaka ke bona bana bo borata wetela tshimbele jalo ke ka khiso sibudi ka morao ho tla thabo mokole le molebo he ka tshoko ke bonga le shabalala re khotse mabenkela re khotse fela kwa nona le mo riante a re batlo tlo sale ba le radio e tla ho wena high definition tumela
1: na go ntsa tahlelwa bophelong mo hau e ka ba matsidiso a maholo ho wena ha wa lokela o tobana le mathata di chelete ba kensa o latlelwa ke mong ka wena o le mong go di sega di plane tsa le patlo tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e lengwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim di plane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke ka jeno ho bobebe ha o tlhatlhobo tsa bophelo ha o tlatswe diforong SMS lesedi ho 34774 ho 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
2: Tsebiso ho bo ramosebetsi. Letlole la ditlhapiso le ho hopotsa hore ho kgutliswa ha lekeno bakeng sa selemo sa 2025 ho putswe ho fihlella ka la 30 Phupjane 2026. Ho kgutliswa ho ka etswa online ho www.labour.gov.za mme wa tlika ho online services. Ha ho kgutlisa ka mora nako e boletsweng o tla lefa 10%. Metswala e tla hulwa akhaonteng e fetuweng ke nako ka mora matsatsi a 30. Hopola, boramosebetsi ba tlamehile ho tlaleha diphetho tse amanang le mosebetsi matsatsing a supileng. Mangolo ohle a jwale a ntse a le boemong bo botle ho fihlella ka la 30 a nang le motsolomong Motsheanong 2026. Bakeng sa thuso letsetsa 0800 321 322 kapa 0860 105 350. The Compensation Fund, working for you.

le hlana hlana ke la modima hla ho phetisela le patlelo mbohle ba habile ka mona ka surprise bill ho tla nisa ka ngho rena ho ntse ho etsa hala dife ya ka jana ho lo ke di kitse tsa tharolo kholo le mashumatsiletseng a motsi supileng ya monyaka na tefela.

0: mametse ponto wa selebo holisedi FM
1: ha mamele ponto ha mamelwe
2: mosebetsing lapeng sepalangweng ho sa tsotelle hore o hokae lesedi FM lena le wena re khuba busiu holisedi FM.